zan pa pa pa do di do di pa zan zan ba do be di ba ba do di do zan ba ba ba di ba ba do di do yes. Man, if I remember this evening. Yeah. Up the lazy.